0: Brinco sortea 1.196 millones de pesos, incluyendo 27 millones con el Brinco Junior, que como ya sabes, siempre sale.
1: Brinco, brinco, brinco.
2: Estás en...
3: Locutor, estás colgado, ¿qué pasa ahí?
2: Sí, tenés razón, mala mía. Lo que pasa es que estoy remanija con el Mundial. Mirá lo que estaba mirando.
4: Attenzione, pero Mbappé, con un gioco di prestigio fa fuori Romero, poi però in seconda battuta arriva Molina, appoggia lì dietro per il tipo Martinez, Upamecano dalla parte opposta, ancora l'Argentina in possesso di palla, Leo Messi ferma con l'esterno, poi fa viaggiare a destra Leo Fernandez, c'è lo spazio per McAllister, Di Maria libero dalla parte opposta, Di Maria, Di Maria, Di Maria, Di Maria, il fideo, raddoppio Argentina, un tango meraviglioso, si sviluppa sul palcoscenico dello stadio di Doha. McAllister, dopo giocate di prima intenzione che hanno esaltato la tecnica della nazionale platense, gol meraviglioso, Argentina in vantaggio per 2-0, raddoppio di Di Maria al 35esimo, non c'è partita, no hay partido aquí.
2: Estás y estamos así, muy manijas de El Mundial en Radio de Rock.